0: Perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e ci vuole un poco ottimista
1: per natura. Perché e vedo le cose che vanno sempre meglio, sì, che può rasperare.

0: Perché penso quando si vuole vivere ancora davanti ci vuole un buco ottimista
1: sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre meglio, sì, che può da sperare.
2: What?

0: Perché penso quando si vuole vivere ancora davanti ci vuole un poco ottimista
1: per natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre meglio, così che c'è poco da sperare.

0: Perché penso quando si vuole vivere ancora davanti ci vuole un tipo ottimista
1: per natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì, che può rapperare.

0: Perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e si vuole un po' ottimista.
1: Perché e vedo le cose che vanno sempre meglio, sì, che può rapperare.
2: What?

0: guerra.
1: Chivo, ¿eres optimista? Perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e ci vuole un po' ottimista
0: per natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre meglio, sì, che può da sperare.

0: Perché penso quando si vuole vivere ancora davanti ci vuole un po' ottimista
1: per natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre meglio, sì, che può rappelare.

0: Perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e ci vuole un po' ottimista
1: per natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre meglio, sì, che può da sperare.

0: Perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e ci vuole un po' ottimista.
1: No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre meglio, sì, che può rapperare.